0: ¡Ey, vaquero! Ata tu caballo y pon diversa radioactiva.
1: Proyecto. Yo. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni.